0: assegno di 4.000 scudi.
1: Matalo, zio, e fia ver.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

una decina deve mentare. Ed è bellista, una decina deve mentare. Sento mi piazza, qualche ragazza, dico con quella che camerà. Una decina deve mentare. Senza colore, la razzia, il minuetto, il rapporto.

0: del balcone, presaliamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, caro, non facciamo confusione, per la scala del balcone.